0: y 94.5 FM en Tocopilla. Somos vida en el desierto. Invierno 2026.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.